piace anche gente innocente, gente presa a caso che non c'entra niente. Dove sono i processi, le prove, i diritti? Noi non stiamo zitti, non stiamo zitti. Falso, falso, falso, falso grande capo. Sei un capo solo col fucile puntato. Non ti rispetta più nessuno ormai nel mondo. Guantanamo e la guerra.